0: Mingisere mele moyeni ka Vision FM abuse.
1: Yo etavo.
0: Ai.
1: Kesi lo ku ingeni moye.
0: Ya kurivi kuvi